ma questo che dispenso vi rimarrà assai ottimo. In questi miei barattoli vi entra lontananza, che contro la speranza vi entra ancora del tempo con altri ingredienti. Signori, accomodatevi, questi vasetti piccoli